0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropundur,
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tambro Pundur,
0: Mizara falina wanao.

I timi sin la la pirenena fa di mpter pul. I jiu di ambula la la pirenena sangi e fa di nul. Rami angia venetana riveno de wan murundava. Rutanana la luvanao manatantara steflaza. Aum bat finanrana. Au tikian makabana. Mandalo jemu, mandalo mburuputi. Au mandusnur tikiat manfuti.